0: Nei soldi?
1: Non farò faccio. Non so. Say hello by PPP car 1531. Available.
0: Okay.